so buachi wa Facebook. Watch them on so wa buabo kese. Me da se wa hami si me jano mra e jano. More fire. Wobaswa menunya shenso di anema fire anemra. Anani, who wa kunsu kojo kromuwa. Anani chiemwa.

Danny Jinawusa, KT Multimedia. Hey, me pa cha me si, a shen su di ane ni e jano. Fa emojis la, nu ni a shen su di ane.